letto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

anticipo. E sto in fila alla cassa. Ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

se la canta porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timbre. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timbre.